Il termine acqua alta, nell'uso comune, in realtà indica il fenomeno generico. Da un punto di vista tecnico, informazione. Marea sostenuta.

Il Mose è stato testato per la prima volta in condizioni di effettiva operatività il 3 ottobre 2020, dando esito positivo.